Buona domenica a tutti, eccomi Gloria con il vostro programma di canti e musica italiana qui alla stazione radio 2MII FM 95.1, la vostra stazione comunitaria. E cominciamo adesso con qualcosa di, insomma, forse adatta per domenica, la prima canzone intitolata Campane. E poi la seconda Stella Alpina e poi c'è un'altra bella canzone che vi dirò più tardi. Allora cominciamo con Campane, spero state tutti bene ovunque. Ringraziamo che abbiamo avuto un po' di pioggia, non tanto, ma comunque tutto bene. Allora cominciamo con Campane.

0: Loving life in the MIA. 95.1 2MIA FM. Community radio for Griffith.
1: Allora, avete ascoltato la canzone delle elezioni. Certo, è una canzone per far ridere un poco, ma a volte c'è anche qualcosa di vero, perché vuol dire che a volte ti dicono e ti promettono tante cose, ma non sempre le fanno. A proposito di elezioni, spero che tutti sappiano che sabato prossimo, 9 maggio, ci saranno qui le elezioni per l'elettorato, o cioè la zona di Ferra. Ci saranno 12 candidati, ma ricordate di mettere un numero in ogni quadretto, con numero 1 per chi preferite meglio la preferenza, e poi in ordine che volete, di scelta vostra personale, mettete altri numeri fino ad arrivare ai 12, perché altrimenti non sono validi. Va bene? Allora non dimenticate che sabato prossimo, 9 maggio, ci saranno le elezioni qui in nostra zona. Va bene, adesso continuiamo con un'altra bella canzone.

Tarello Calabrese. La prossima canzone, forse ha detto per quello che vorrei adesso leggervi o comunicarvi, perché la prossima canzone è Madonnina dei Riccioli d'Oro, una bella canzone alla Madonna. E riguardo la Madonna, parliamo adesso della Chiesa della Madonna di Pompei di Jugali. Allora, Padre Paul ci ha dato un piccolo nota qui per dirvi che ormai sono completate o finite le rinnovazioni della Chiesa. Apriranno dal giorno 10 maggio, che sarebbe domenica prossima, proprio la giornata delle mamme, Mother's Day. Una bella giornata di aprire di nuovo questa chiesa della Madonna che è stata chiusa per tanto tempo per restauramento. Allora, la parrocchia vorrebbe ringraziare tutti i benefattori, cioè quelli che hanno contribuito in qualsiasi maniera per arrivare a questo punto. E sarebbe molto bello, ha detto, che più gente possibile potrebbe attendere a questa messa o ascoltare questa messa la giornata di Mother's Day alle 10 del mattino il 10 di maggio. Allora ricordatevi quei due 10, 10 del mattino e giornata di 10 maggio. E dopo della messa ci sarà un rinfresco. Allora, l'apertura grande, diciamo con un po' più cerimonia, ci sarà o sarà tenuta il giorno 12 luglio alle 10 del mattino. Il nostro vescovo Marco verrebbe qui per questa messa e dopo ci sarà un luncheon, cioè un pranzo, nella sala di St. Mary's. E tutti siete invitati e benvenuti. Allora ricordatevi, la prima messa dopo tutti questi mesi di restauro, la prima messa sarà celebrata domenica prossima, giorno delle mamme, alle 10 del mattino nella chiesa della Madonna di Pompei. E se possibile venite ad ascoltare questa messa in ringraziamento anche di che finalmente la chiesa è aperta di nuovo e so che tutti i parrocchiani sono molto molto contenti di queste notizie, diciamo. Va bene, grazie, e adesso continuiamo con questa bella canzone di Madonnina dei Riccioli d'Oro.

0: Allora, ormai siamo arrivati alle 2:56, quasi a metà del nostro programma, e adesso continuiamo con un'altra bella canzone dopo di questo annuncio e vi parlerò di altre cose.
1: Part of your community. 2 MIA FM.

Bene, ora adesso voglio andare a un disco di Tony Di Marti. Questo disco c'ha delle belle canzoni, ma la prima è Il vecchio frac. E poi ascoltiamo Una spina, una rosa, e poi quella canzone che è un po' triste e un po' divertente, Il vecchietto. Allora ascoltiamo adesso Tony Di Marti.

0: Ciao Maria, sono tornato, eh. E che c'è da mangiare stasera?
1: Domandaci a tuo padre che sempre cammina in zipedi, sto cavolo di vecchio, tu vuoi levare di qua o no?
0: Mamma,
1: portati dove l'aggio Scalabrini, facci la telefonata

0: Local people, local programs. 2MIA FM.
1: Ok, allora adesso andiamo avanti con altri canti, ma giusto un annuncio perché è molto importante. Allora, il giorno sabato 23 maggio il Museo Italiano di Griffith celebrerà la Festa della Repubblica. Certo, è qualche giorno in anticipo perché quella è all'inizio di giugno, ma il sabato 23 faranno questa festa, sempre a pro del Museo Italiano. Allora ci sarà musica e cibo tipo italiano, logico, comincia alle 6 di sera, il prezzo è $100 per persona. E potete ottenere questi biglietti da Valentine Modes, quel negozio di abbigliamento femminile in Banner Avenue. Allora ricordate, 23 maggio, Festa della Repubblica, per aiutare il nostro museo italiano, e comincia alle 6 di sera. Ok, adesso continuiamo con altre canzoni. E poi ci saranno altri amici.
2: Serving the Griffith community since 1988. Serving the Griffith community since 1988 on 95.1 FM and streaming on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps. Welcome to the local one, 2MIA FM.
3: Hey, got time to listen.
2: Now, another hour of Griffith's widest variety of music with Musica Italiana with Gloria.

0: Allora, avete ascoltato Fortunato con Paese. Ora vado a un'altra canzone di Fortunata con quella bella canzone Mala Femmina, famosa di Totò, e poi ci sarà Matteo Tarantino con Le mani d'un uomo e poi lui stesso che canterà Un amore così grande. Ma adesso giusto un piccolo annuncio riguardo volontari. Qui alla stazione radio 2MII FM 95.1 cerchiamo sempre dei volontari di aiutarci e vorremmo che magari considerate farlo questa cosa. Potete fare, essere coinvolti per esempio come presentatore di un programma oppure aiutando con altre cose, per esempio organizzando differenti feste, la produzione di programmi, cose amministrative, eccetera. Non c'è bisogno di esperienza, giusto entusiasmo e passione per la tua comunità e una buona volontà di aiutare. E se mai siete stati un po' curiosi riguardo questa nostra stazione radio, oppure volete essere parte del nostro grande team o squadra, saremmo molto contenti a sentire, da voi. Allora potete mettervi in contatto telefonando qui alla stazione radio oppure con email a radio a 2miifm.org.au. Allora andiamo avanti adesso con altre canzoni di Fortunato Scroi, come ho detto. Mala Femmina è la prima, e poi ci sarà Matteo Tarantino con un paio di belle canzoni.
1: Serving the Griffith community since 1988. 95.1 2MIA FM.

Bene, allora l'ultima canzone era Femina, purtroppo avevo annunciato come fosse la prima, ma insomma l'avete ascoltato, cantata da Fortunato. Bene, il tempo comincia a stringere, sono le 3:42, adesso voglio andare a un paio di canzoni di El Canfin. Con Caro Giovanni e poi la ballata del contadino e poi un paio di canzoni di Orietta Berti. Allora sentiamo il Canfin.

Allora, sempre belle le canzoni di Orietta Berti. Adesso, prima di continuare, guardando il computer, vedo che possiamo aspettarci altra pioggia, ma comunque domani sarà sui 20-21 così. Adesso vorrei giusto dirvi di nuovo che la settimana prossima, domenica prossima, la chiesa di Jugali, cioè della Madonna di Pompei, sarà aperta dopo tutto questo di tempo che è stata restaurata. Cominceranno con la messa alle 10 del mattino, il giorno 10 maggio, cioè domenica prossima, che sarebbe anche la festa delle mamme, e dopo segue con un rinfresco dopo la messa. L'apertura grande sarà il giorno 12 luglio, quando verrà anche il vescovo, e poi ne parleremo in seguito. Comunque, adesso per finire le canzoni che finiamo, voglio farvi ascoltare da due grandissimi tenori, Andrea Bocelli, che vi canterà Santa Lucia, e poi Mark Vincent, e assieme con Marina Pryor, che bellissima voce, che vi canteranno The Prayer, la preghiera, e preghiamo che sinceramente che le cose migliorino, perché come sapete è un po' un disastro per tutto il mondo e non siamo adesso al momento sicuri come andranno a finire le cose con le guerre, eccetera, ma siamo sempre ottimisti e preghiamo. Allora ascoltiamo Bocelli con Santa Lucia, Marina Pryor e Mark Vincent con The Prayer, e poi dopo finiamo con la preghiera a Padre Pio. E vi ringrazio, Mark Vincent con The Prayer, e poi dopo finiamo con la preghiera a Padre Pio, e vi ringrazio per il vostro.